ba wo jo ago eri wi pe ago mokanla ti se be oro kan go e ba se darapo mo wa ikoni 32 fm 949 94.9 le se be ten gboyi Miliki Express re wa yi di shola oro la bi presenter local.